0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Angela Luce, Prezzatella a Caver.

0: Uè! Ah, che rit! Mi spus! Pasca un burlicchio! E te mana dovuto!
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Mirna Doris, Buscia d'amore.

0: Canzoni napoletane, sì come zucchero.
1: Non c'è bisogno di zucchero, pandovina con c'è. Come facette mamma, usaccio meglio di te. Vuoi sapere che non ci mettete? Ma te dico tutto cosa. Lupanare, china, tutti i fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.
2: Quando

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Aurelio Fierro, che la

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Vittorio Parisi, quan tramuntu sul.

0: Soriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere. Chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanzo al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'andarinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scozza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Francesco Albanese. Tutta per me.

la rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Francesco Bongiovanni, Lacrima napoletana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Pina l'amara. Cicerenella.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mirna Doris. Core spezzato.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Maria Paris, Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mario Merola. Coro Forastiero.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tiembe belle na vota.
2: Io sono buona, ma sono tutto cosa. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiata, vega che mi ho rita. O che mi ho facita? Uè, chiamo a Francosa.
3: Songhe francese, vengo da Parigi, io sono a chiappa invece.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Aurelio Fierro, Scapricciatiella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Dusolina Giannini, Manella mia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

te la sai. Su tornata, poi non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, ora che è tornata la gioventù.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gilda Mignonette. Viene menzuonna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città lindo cuore, la speranza di tornare, sa portano in tuo cuore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alfredo Del Pelo, Corngrat.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Pina la Mara. L'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Delli e Desideri.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Sta buchil, è chiù fresca e bella in rosi maggio. Sto sorriso è un paradiso, un raggio sul. Come si può vasà sta bocca rossa e non desiderà a te, e te poteva sa, e te

nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con la

era tu poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce solo.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Francesco Albanese. Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Ria Rosa, cor arrampicante.

dammi quella navigata, sposammi tua marito, ma gatto me, se vuole se vuoi convieto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia attorno e fa una festa, amica in quella sì, perle brillante, torna su una

tutti si arrivata come se non si rave. Sposami se mari, ma tanto mese. Ci vuole tutto compieto, tutto pronto e trata.

Si l'amore vuoi tornare, se l'amore vuoi cantare, vuoi fare quello che vuoi. Ah, tu mi pensi sempre a me, come pensi sempre a te. Non dici magari no.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
1: Luciano Virgili.

s'incanta nel frastiero non sapono capacità. Io francese, francesiana, dice un faccia una miss inglese, questa luna non è francese, questa è luna non

diceva un americano, la tua iorno guardando male, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei tutto per me.
2: Pietro Mazzone, Omar Nariel.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Franco Ricci, Parlanni Napoli.

0: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
1: Ha già fatto buon augurio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Monica Sarnelli. A più bella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, Nottata e sentimenti.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe, che è costretta a sopportare un becil come a te. Tu non hai galanteria, tu non conosci sciccheria. Ca, se non si trova via, sai che guai sarai per me.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Beniamino Gigli, dicite in cielo voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Gastone Limarilli, Accarezzami.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi, com'è bella stagione.

spagnola si fa ritira, la gente crede che è nuvino. Non fatigherò, che se ha

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris, chitarra russa.

cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimente, io pure cui un le data al nutenente, ma non ben porto a non è conviente.

mi fatta veste in rete a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavallo c'è giovane.

Appena si entra a prima bomba, sì, che tutto il caspetto che noi passiamo già, ogni anno che sta festa, noi ci amma, si ma per devozione, e noi squarzuliane, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, gli apostoli sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Aurelio Fierro, coro forastiero.

cielo. E che nuvola stasera. Paro come un se ne mora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna chiena per capire se muovo bene. Mi è bastato un pochino.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
2: Gigliola Cinquetti, Napoli fortuna mia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Antonio Basurto. Mandolinati sera.

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Vittorio Parisi, Paloma.
2: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva la tramella, ella non sa la sua, la non compagna.

e il ragazzolaio state sposava, la casa d'affitta in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata per ne fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendita, non c'è un vestito o quello a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia.
3: Vaga trovando una cascia forte. Indovinata per ne fa chi? Non tengo titoli, non vivi rendita, non c'ho un vestito per quello a me. Ma cascia mi necessita, o forza la già tenè. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Lo ritratto formato visita, tra buonane mesi soffia. Lo cerre capillo, lo corne corallo ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23.

lo ricordi che in Gazzaforte solo la dinda te può stipà. Quando mi privano del combanatico di un gottetito senza sferrà. Lo so, la vita è tragica, ma cascia me l'annarà. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, il mozzone di una stearica conficcato nella bugia. Una bambole miccio, una lenda in astuccio e una coda di cavalluccio che mi ricorda la meglio.

catruanna na cascia forte, ma qua cacciere c'ho bagati. Certe reliquie, certi cimeli, che tiena poro bonno sparì. San Casimiro martire, sta cascia fammi venire. Taggio a mettere tutte le lettere, ma scrittero sì la mia, la cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crassola in specchio, la corteggia di cacio vecchio e un fracchisciato colore.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Gilda Mignonette, Santa Lucia Lundana.

amata, ai soffro mille spalle.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Massimo Ranieri, U Cacciavina.

con quell'acquaiola e margiolina, e sentendo coro fu cardente gioventù. E quando attorno a me tutte le mattine ne può forse calore, e anche giù la così, io mi non sento parola.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace dall'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno tentato, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la vaffa. Poi il giovane piede, se non stai un puntato, viene a da sola, che mai ha rovinciato.

sta qua gelata, e sta coppa frita, uè. E ti dammo un marello, non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue passione. Io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, bo faccio con tua, bo faccio la vita.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Oreste De Bernardi, Omar Nariel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia, si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord nord-est al sud ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

Le palline glicer fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina una custata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

0: una cosa per pizzica.
1: Canzoni napoletane. Ma già innamorate te.
2: Angela Luce. O mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Ciaramella, Benedictum est aust.

sta, panaristo me sausta. Mi tengono sotto di pe, a me mi piace le sue femmine da fomme. Quando vedo me sausta, ogni femmina lo fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa pazza tosta. Nanza mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza.

0: Quando fa la vista, fa la vistone d'aura. Quando venone d'aura, si figliola, senza putta, ma piacere guarda, e fata e merrazia, ma di spazio, ma da tutta, fa la vista, fa la vista, fa la vistone d'aura.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 8. In punto. Canzoni Napoletane. Suoni antichi. Emozioni di sempre.
2: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

favola, un malogran signora, un malogran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Curatire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

Monsieur, dite così, maga. Monsieur, dite così, maga. Ma un burattiero dite a sti parole. Si ricorda che l'istrato, come facettero sul lato, quando a coppia innamorata, fino a tardi.

0: e sai un troppo bombara, allora fece cora, chi tu cora. Signorite, che ne ripite, se per lì stessa città, un consoletto muy cagnito, signori, chi vuol fa fa? E non sa fa, capace, tu cucchiera.
1: Canzoni napoletane in the note, la passione napoletana.
2: Ah, com'è bella stagione, senza lampa, senza tuona, senza vient a cammanà. Ma si fa calda a mattina, fai un bagno a mergellì, ti rifrisco la palla, una passiata a mare, cavarca a mare chiaro, e una zatella bionda affianco a te.

Kabemu, Juanadu, Sarpadu, Yanuna miete frumma, Tremma luce che passa malinconica e felice, E tu, tu spiazza,

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Maria Paris,
2: O Conte e Maria Rosa.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giuni Russo. A più bella.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Sergio Bruni, bella, si tu vuoi sapere.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Beniamino Gigli, Dino Olivieri. Troppo innamorata.

Tu m'ha deciso se una serie maggio. E mo ti lo coraggi me la sa. Sto che tu non so sincero. Come quando mi incontraste. Come quando mi deciste. Voglio bene solo a te. E tra man mi giuraste. Con una mano in coppa cuore. Non si scorta. O prima amore.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Francesco Albanese. Perché?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 9 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Lettonia, feriti 4 militari italiani durante un'esercitazione NATO. Uno di questi versa in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Avviate le indagini per appurare la dinamica dell'incidente. Guerra Russia-Ucraina. Trump avrebbe chiesto a Zelensky di recarsi a Mosca per colloqui con Putin. Nega Kiev, che rivela l'ok da Washington per la produzione di missili Patriot. Intanto nella notte Kiev sotto attacco, 5 vittime, diversi feriti. A Torino, nel quartiere di Madonna di Campagna, trovato un cadavere fatto a pezzi nell'appartamento di una professoressa, fermate 3 persone. I resti erano in sacchi accanto a un paio di coltelli. Inquirenti al lavoro per ricostruire i fatti. Calcio Nations League, esordio deludente della nazionale bis di Mancini all'Olimpico, dominio del Belgio 2-0 e azzurri fischiati il CT.
3: Un po' di pensieri del passato, il fatto di giocare contro una squadra forte. Dobbiamo vedere quello che gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo e le cose positive del secondo, che poi dobbiamo ripartire.
2: Formula 1 alle 13, il via a Baku. Antonelli a muro nelle qualifiche, parte 16° pole di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, 6° Hamilton. È tutto da Jenny De Gaetano, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe De Luca. Nottata e sentiment.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Pia Rosa. Preferi.
2: Oh, fidanzato mio non è moderno, lo piace l'Ottocento. A me mi piace invece un Novecento. E tutti i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va. O russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che strovere, che lo fossino a sé. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io russo bonbon fa da re, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppe il sole, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il Novecento, ah, dove c'è la libertà. L'altro ieri mi son fatta permanente, è successo 48, un quarto d'ora m'ha tenuto sotto, la permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, l'unghie rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me, ma lo stomaco non te, e invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo un coppa all'ognaggia da me, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare. Con un volte che stumino da che palla che c'è qua. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come fa la libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella. E sta gonnella a mette un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va. O tennis, la pelota, l'ippodroma, pallanuoto, anche questo lo vorrei. È una cosa da schiacciare. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare. E tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza che è più. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Voglio fumare. Che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare. Voglio farle il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco il Novecento. Ah, come bella libertà. Ah, ah.
3: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
4: Mario Furci, Uocchio Carragiunate.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: E tu incontrai, volevo offrirti, pagandolo anche a rate, no brillante 15 carat. Ma tu voleva a pizz. A pizz, capo un marolangop. A pizz, e niente più.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Funicolì, funicolà,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Tunolo.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Seconda giornata del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia. A Parigi la messa in Place de la Concorde, attesi 600.000 fedeli. Il pontefice partirà quindi alla volta di Lourdes, dove è in programma la preghiera alla Grotta delle Apparizioni. Ieri, davanti agli 80.000 giovani allo Stade de France, l'appello a mettersi al servizio della pace. Guerra in Ucraina, nella notte nuovi attacchi di droni russi contro Kiev e Kharkiv, 5 feriti, tra cui un bambino, in un attacco ucraino nella regione russa di Rostov. Si riduce da oggi il taglio sulle accise sul gasolio da 12,2 a 6,1 centesimi al litro, secondo l'ultima proroga decisa dal Consiglio dei Ministri. Da lunedì scatta il tetto al prezzo dei carburanti deciso dall'ENI. Sport Formula 1 alle 13, il via del Gran Premio dell'Azerbaigian. Kimi Antonelli sbatte nelle qualifiche, partirà sedicesimo. Paul di Russell e accanto all'inglese la Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton. Tennis, niente Cina, Jannik Sinner salta il quarto torneo di fila, il ginocchio non è guarito ancora, non sono pronto, ha detto il numero uno del mondo, lontano dai campi dal trionfo di Wimbledon di metà luglio. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
4: Ria Rosa, Chiove Gheshu Sul.

0: da Don Buffante. Come ha filo grosso, grosso, il dopo sei che si passa, da una panna istantanea.
1: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
2: La casarella pittata rosa, coppe camalda, corriete nere, picciarinella, o sposi a sposa,

0: la loggia bella, fucate su, qualunque anepta piantata te, sta faccia bella, mi se lanzone, spasa per l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse per fava santa.
1: Sette!
0: Quando

0: Sto difficile, se ha da succedere, succederà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Maria Paris. A francese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Salvatore Papaccio, a Zingara.

questa voglia indovina tutti i pensieri che stanno incapaci. Viene un parente gran signore, ha nato poco amore, e tu sarrai in un re. Vatti noi chiudere, non mi fa ridere che

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanto te ne do, insieme a chi vas, a Capemont, a Vimma fa pace.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
2: Aurelio Fierro, Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Francesco Albanese. Sospiran.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

Canta per me stanotte una canzone, tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 11 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Licia Albanesi, Piscatore Busillaca.

da passare un secolo per far su sposalizia. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far marito, io sono ridotta alla metà, da cammina sienta a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, stupato.

zucchero, mai una parola tenera. Stamburi, amore fucito, e il gorgia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio. Che bello pare bruccola, ma chi c'ha gamba fa? Mio carissimo mio, io non ti posso più aspettare, tu ci vuoi far morire, io sono ridotta alla metà, vagando.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Connie Francis. Com'è bella la stagione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Massimo Ranieri, con la Senza Mamma.

0: tornare.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Tullio Pane. Quan tramonto sole.

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Vago trovando una cacciaforte. Indovinate cosa fa chi? Non tenga titolo, non vivi rendite, non c'è un vestito o quella a me. Ma la cascia mi necessita. Per forza l'ha già tenì. C'ha già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosario.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mirna Doris, canzoncella per forastiera.

molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesce molto odoroso, più movibile, più

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Renato Carosone, tu vuoi fare l'americana?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Andrea Care, Francesco Marsiglia, Tito Schipa e Marcello Panni. Passione.

Franco Ricci, Napoli Bella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete, anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 chilometri di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

quanto è bella Napoli. Napoli è bella assai. Non l'aggio vista mai. Più bella. E come mo, come mi scordo uscire. Tutte canzoni. O mare, come mi scordo. E Napoli, come mi scordo i mamma, come mi scordo. E te?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una weekend con tempo in generale miglioramento sull'Italia. Si esauriscono infatti gli effetti dell'impulso di aria più fresca da nord che ha interessato prevalentemente il sud. Avremo ancora della residua variabilità sabato, soprattutto tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale, dove sarà maggiore il rischio di piovaschi proprio sull'isola. Altrove tempo già asciutto con ampie schiarite, venti ancora sostenuti da nord-nord-est al sud, ma in attenuazione. Domenica infatti rimonta l'anticiclone e avremo una giornata ovunque soleggiata con anche temperature in aumento. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
5: Giovanni Assante, Torna sul Rient.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Aurelio Fierro, Abiz.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Concetta Barra. Nascette Miezzomare.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Dopo i confetti, su asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa, se rifletti. Sebbene puntavi, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agna e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Scatta da lunedì il tetto massimo ai prezzi dei carburanti Eni in tutti i distributori della sua rete.

0: 2017 anche in autostrada la benzina non supererà 1,99 euro al litro, il gasolio 2,19 euro. Non preoccupano le condizioni dei quattro militari italiani della missione NATO in Lettonia, feriti ieri durante un addestramento, uno di loro è in condizioni più serie ma non in pericolo di vita. L'Etna torna a creare disagi al traffico aereo, in corso un'intensa emissione di materiale vulcanico a circa 4 km di altezza, sospesi i voli in arrivo nello scalo di Catania fino alle 16. Sport, dominata e sconfitta dal Belgio, l'Italia di Mancini lunedì in Turchia nella seconda gara di Nations League. Alle 13 il via del Gran Premio dell'Azerbaigian di Formula 1, pole position di Russell davanti alla Ferrari di Leclerc, sesto Hamilton, sedicesimo il leader mondiale Antonelli. È tutto da Gianni De Gaetano, buon weekend.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
2: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
3: Gennaro Amato, Ushumek.

0: tutti i pilosi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venne una pilosa, insomma, ha cungiato questi scarpe, ormai. Insomma, quando è provato, si convirta. Appena che ha già il tanto ma la piglia. Sentite, ma stando, voi mi piace da stare. E siamo lì da tanti varoni, e se potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, orato quattro costolate, a così chi lavora. E i vagati senza elettrici, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza voleva questa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari attacca a questi scarpe, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la marisa, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi sono per il cacà, voglio vedere. Che allora appena sento che questa marisa, sciume, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza giomarino. E sta via fuori, na che sai. Stamattina è venuta una figliola che investe corto corto. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargatelo poco. All right, salutate le scarpine e stanno su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sono va, ma la
1: Vittorio Parisi, Maggia sì tu.

quando canzone fai cantato io, quando tu si rimanga, ma fai mormonia, tutte canzone amata. Che tu vieni a dire, innamorata,

ma quando rosa suorno mi portasse, e quando a stella in cielo torno a sospirare, a chi qui tanto ingrata, la disastra, a giocambata, turmò.

Ma fai sospirare, e se giardina la piana, si tutta casa torna, l'amore adattà. Fatti chiamare, fatti aspettare, ma fa malvare, ma sangue in desera, guarda

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Daniele Brioni, Santa Lucia Lontana,

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! De sta maniera non trove partito, un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, fuori lo scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

viste de sante dalose, de palaie raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, mute mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe, cefe

come ti può scordare lo primo amore e come può salire in coppa all'altare. O vi, che sto morendo di gelosia, mentre sono per te l'Ave Maria. Povero coro mio, coro spezzata, che ti ha voluto bene e tu l'hai traduto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Claudio Villa e Stelle Napoli.

0: ancora niente più.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Gian Costello, nessuno può sapere.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Renato Carosone. Io, mamma, e tu.

0: the sore the dum. Pada the frata the mamma the sore the tia the nonna the tia the sore the mamma the pada the frata the mamma the sore the tia the nonna the mamma the pada the frata the yada venna yada venna.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Mario Trevi, tutta per me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Canzoni napoletane. Annamorata mia.
1: Bate cook, sienta a me. Una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un'ubriaca che dice bussanna una porta. Ma rava, con c'è? Ha 3 mesi che non dorme più. Una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come ha già fatto?

vitamine, glicerofosfato, bromotella, visionato di DT, bicarbonato, borotac, semelina, cataplasma, semolina, una custata fiorentina, mortadella, di panino, con un mezzo di trevino, un caffè con caffeina, grammi 003.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Salvio Vassallo, canzone della Zingara. Madonna!

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, sa con quale sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai un uaso mocco, triamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va. Là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere. Dice, so che è morta mia e te l'ordini per sé. Quando arriva l'impietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi visto tutto il vino, poi ci sto piena acca. Se mi fai il mio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgà. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma c'è tu, villano tu. Va.
3: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Claudio Carluccio, Ninuccia.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Rendine e Giorgio Consolini. Malinconica autunna.

dandarandì, cai piglie toronga, con dandarandò. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio con dandarandà. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma, che troppo m'imbroglio.

la figlia pulisce un pire che spanda che mora, la stocchia nera, la stocchia nera. È stata fatta sergente ladriere per le figliole, sa buschellire, sa buschellire. Oi mamma ignorno, con tante randì, trovate manate, con tante randò. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un piero con tante randà. Si voglio brasiera una volta picciamo, sto dopo un

una bestia bella, una bestia bella. Se mi sono su con tanto randì, casa c'è un inno con tanto randò. Si zitta marito, so zitta ne ma, embedato in milo con tanto randà. Si zitta marito, so zitta ne ma, embedato in milo con tanto randà.

Aggi portuto un suon, tutti st'amore. Aggi portuto un cuore, appresso a te. Nuiorn mi fai campà. Nuiorn mi fai impazzì. Stu bene, mi fa dannà. St'amore morì.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Vittorio Parisi. Serenata sorriente.

0: canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Trevi. Dici d'incello voia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Franco Ricci, i Cumarell.

0: che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella che hai voglia vedere.
1: Ma

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Armando Gil, o 4 maggio.

0: fa, io non la posso fa.
1: Rita Siani, chitarra russa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Bruno Venturini, Tarantella Internazionale.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Lolita.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Gino Ruggero, Lucio Domar.

dispettosa si gagna paese andarne mai più. Bionda sta barra sta cosa, ma sposa l'inglese.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Come facetta mamma te?
2: Quando mamma t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta, vuoi sapere come facetta?

bella mia tu qua muneta, bella mia tu qua muneta, vuoi sapere che in ce servette, vuoi sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta a filigrana, ce volette questi tre.

canta per me stanotte una canzone. Tu casi bella e tieni la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora. Mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara. Cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare. Ma tu non canta. Ma che pensi tu?

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Tullio Pane. Roselle Maggi.

0: a cacciafort, a cacciafort mannara, a cacciafort, a cacciafort mannara.
1: Back through one and a cacciafort.

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannara.
1: Baga truanna na cassaforte, ma qua cassiere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Nino Fiore, Cor, Signore.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuno sa

0: Questo un giovane fuori, la veduta si è fatta tantilla.
1: Si è fatta tantilla.
0: Si è fatta tantilla.
1: Se scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, lo volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: arrivato un bello surdato, si è fermato vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.
1: Stamanellin dall'acqua si gira.

0: sapurà l'una cosa.
1: A bocche, e mo fornesco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capurà l'una cosa,

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Sono venuta a Sorrento, a sta bella marina, con una bella latina, con una refle vienta. Ha già visto i sardina, sciur, arancia e limona, e i più belle guaglione che si possono creare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sofia Loren, come ho imparato a fa'?

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gennaro 40. Ve serve niente più.

0: Miranda Martino, Lili Kanji.
1: Ma non so più

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Pietro Bucchi, tu sì l'amor.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mimì Ferrari, Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghi di aia,

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Valeria Esposito. Ite vorria va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

o ti porta a Margellina, sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permessa tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Marianita Carfora. Nascette Miesomar.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Franco Ricci, Napoli Casanova.
2: E so sbarcato in terra marchiare, e come ti leva a sanità.

per farle quando Wap era un re. E figliola passò da viento, mo sa fanna una zuppatella, che tarallin dall'acqua e mare, l'acqua

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Pulzelli, tu sì l'amor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis, Come Back to Sorrento.

0: canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Bate cook, sienta a me, una persiana che sbatte, un lampione che ha luce e un ubriaco che dice, bussanna una porta. Ma rapa, con c'è? A tre mesi che non dormo più, una vucchella vorrei ascoltare. Gente, dicitemi, come ha già fa?

0: ma sta canna è una sarda. Doce doce ma guarda se struscia miagola e fa.
1: Senta me vatta cucca, senta me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicero fosfato bromo televisionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Figlia di una pastiglia sienta a me.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Domenico Modugno, Sol, Sol, Sol.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Bruno Venturini. Napolo casa ne va.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Ezio Pinza, Anima e Core.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Giuseppe Di Stefano, Pusillac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Rosetta Pampanini, Cor Ingrata.

tu come non suona, si è venuta che, come una luce dentro all'oscurità. Non è vita, senza te, così scordata in me.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Marisa del Frate, Malinconica Autunna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Letizia Calandra, Cicerenel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Ha detto, core mio, fu tentativo. A mezzanotte va su tu barcone, che l'ha fatto solo tu corriva. E sa fa un tenerì, una canzone. E io sono tornato a casa, con sta chitarra mia, che ta canta.

0: Che c'è il tipo di pezzi che potevo mi sta meglio. Che c'è sta chi piglia e chi regala. Che c'è sta gente di mare, gente di terra e pure gente di ciglia. Che potevo mi sta meglio. Ma poi sente una canzone.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Bruno Venturini, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni. Bella.

0: Alfredo Bascetta, O Squarciona.
1: Mi credi che mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Che è orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: E domani viene a parte la casa mia, te ne ronghi 75.
0: All'anima la parla.
1: Che vuoi, a questi sono fatto io, a roba mia, tonga chi non lo può. E mo prima si mi ranno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fiffa sta venuta in New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. E lo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressionare sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la giobba un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo II, detto il Kaiser.
0: All'anima la palma.
1: Chi lo non ci credo.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Consigliali Ciardi. O mare emergellì.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Francesco Albanese. Killer in Rock.

0: Miranda Martino, nammurata di spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so sincero e tu pota bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carafora schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierona.
1: Si mi sposa Mariannina, a Giaga San

0: si tumba circa scusi e stringidente. Io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io sì ti vedo inginocchiato in terra, lo dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi te va bene, se ne approfitta che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi io dico?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Massimo Ranieri, Santa Lucia Lontana.

0: mamma!
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Domenico Modugno, O specchi.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Renato Carosone. Caravan Petrol.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Coran Grata.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Vorrei sapere perché, se mi vedete, facete sempre la faccia amareggiata. Ma voi, quando è più brutta la facete, più bella all'occhio miei va presentata. E mo non sacco, se me ne accorgite, ma questi modi o i brigida, tazzi caffè parito.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gino Maringola e Nina Landi, Ushal.
2: Un saluto, papì.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Isabella, ti ritumba.

che na da bocca, ca passione attacca, te fanno assai e più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

da portaia. A docce stanno e meglio ristorante. A dose magna mentre moro canta. Io da portaia. Entusiasmato a tutta sta parata, portaia. Nucefalo arrostato.

state le cinte capovatiche, va? Ehi! Io te spusoia! O vicinate a folla de parienta! Facevano un sacco di complimenti! Io te spusoia! All'improvviso

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nella giornata di domani, domenica, l'alta pressione in rinforzo favorirà condizioni di bel tempo sulle nostre regioni. Ritroveremo quindi al nord cielo sereno poco nuvoloso, fresco di notte, minime anche fino a 11-12 gradi in pianura, massime domani pomeriggio fino a 25-26 gradi. Al centro Italia anche qui generale stabilità con sole e vento debole fino a 28 gradi sulle centrali tirreniche. E poi sud cielo sereno poco nuvoloso, solo un po' di variabilità in più sulla Sicilia, ma basso rischio di temporali. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Gloria Christian, paese mio.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ernesto del Muro Lomanto, Piscatore Pusilloca.

Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Tu pierdu suon, goppi i giornalet. E mamma te minaccia, e patata s'arraggia. Te fanno girare a capa sti fumetta. Guardannati in tuo specchio, vuoi fare il toreador. Ti fa taggia a cattello curta curta. O casoncella stritta e un ricciolillo in fronte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mario Da Vinci. Bella.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fausto Cigliano e Mario Gangi. La fiera di Mastandrea.

0: Vittorio Marsiglia, Carmela.
1: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fa così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vire che è morto per te. Vuoi più bene a un libro che a me, ma come si può fare?

per Leoncavallo, per Verdi, per Puccini, per Pergolesi, per Bacca, e si te voglio va sa una lezione di conservatorio, ma già sciruppa. Sì, la Tosca è bella, si sa, a Boema è giù meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a Buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: doma, doma, ma chi ha composto a Butterfly? Ma

0: è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzine e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gloria Christian.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, Ciccio Formaggio.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tito Schipa. O surdat namurata.

0: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiunque vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi basa, a capo monte, a vimma fa pace.
1: Maggio giornata a te, ringuano sardoni e laccia per mondo, a dove va a morire d'arnavenda, all'ultimo la mia.

Acabemo to quando tu papate, ya non mi è pronta, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu si lascia tutta

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Dino Olivieri, Tucano Chiagne.

Uccidendo desideri e malapprevo, specchio da fornute rovinato, quando partisse l'anima piangeva, con sonno dovutiva capitò. Dimmi chi ti trappena, dimmi quasi catena, saggia me li aspettò.

0: Mimì Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, oui, yeah. Furastiera, casi sbarcata, chi stennava?

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzona, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna chiara.

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna piena.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

quasi più cinta cagna e già che tu sei nata cantatore, vai canta si

fratella. E sì, chisto qualcuno fosse amora, cagna con ammazzì, fatua in errore.

0: canzoni napoletane. Voglio a te.
1: M'ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo non ritratto, ta ufa fa una foto, yam, fatela fa, bellezza mia.
2: Da che facciamo amore tutti e due, io non ho avuto un ritratto tu, dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak, canna appena a tocca, tac, gira e molla, fa uno scat, e te cazzo non ritratto.

0: vuoi fare una foto, eh? Ma concetti una foto solamente.
1: Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

quanto sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quanto ne vuoi fare?

0: Stavo babana cosa, stavo babana cosa, e amma fatela la tua lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, e amma fatela la fotografia. Una sola, e amma fatto papà, e fatto papà.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Mario Trevi, paese mia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Gino Becchi, Discità in Ciel Vuia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Come quando domenica

0: la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Angela Luce.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Bruno Venturini. L'altro sole.

Chiappariello, guagliungiello picciurilla, non è una, ma son mille po' maissa sta città. E la mamma, miesa tanta, perché stato dispiacere, chiagna sotto i filangieri.

l'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisita, poche volte ci fa seccare, e restiamo qui mostra seccata perché

facile t'ho preparato, a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che bocche ci fatti qua, e restiamo qui mussaticati per 5 minuti per quando vuoi tu, e qua scusate.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionata in da storie sta città.
1: Giuseppe Di Stefano. O mesere in rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 26 settembre. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
2: Oreste De Bernardi. Addio suon lontana.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Nino Taranto. Piccerelli.

Cicerenel teneva Nugal e tutta notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Cicerenel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Villa torna.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Angela Luce, portatele ste rose.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

Ogni giorno che mi scrivo una parola e che mi dai la speranza, devo dire, dentro sto cielo nero spunto il sole che viene e da calore mbiette a me. Sto cuore, sto scemi cuore, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 27 settembre. È mezzanotte. In punto. Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giacomo Rondinella. Catarì.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Ti voglio bene assai.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Mariangela D'Abrazio, Maria Rose.

sunna, gamba muri, sospirando un braccio a te, ti voglio tanto bene, ti senta l'indivina, luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Alberto Amato. Silenzio cantatore.

Sulimaun, des promesses en pietà.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Arigliano. Strada anfosa.

mezza una strada infosa, solo con mona vota.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Uguattimaggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 27 settembre. È l'una. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le melodie più famose al mondo.
1: Roberto Murolo. Fontana all'ombra.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnolo, ma son nato con timola, metta coppa, chi vogli.
2: Mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa prediletta, avete voglia di quando mi ributta.

una cortesa bello come guarda ride. Amore, te vedo quello che da coppa vide, dalla nuova sempre.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate. Simme Napolo, paisa.

tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Riccio buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche pa' funesta toia. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche pe' capille, chiano chiano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla, ma da mangiasse vasa pizzichilla.
3: Si fosse un canario, un ugardilla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Alberto Amato, Paul Chanel.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma stata rantella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, brumbi sapendo a casa e frasantata. Si può, si può, si può.

stata sentita, babbo di Policianella. Stasera che a serata de canzone, mattina samba mi è semando di poco andam.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parto tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente, perché solo settembre resta con me.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gilda Mignonette. Passione.

Silvana Martino. Nini Tirabuscio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella, voce notte.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, come se canta a Napoli.